insieme noi estremeremo poi riusciamo che ne troviamo ma troviamo